don't know yourself, nowhere. Pergunti a un altro, travesti tanta pure.

Viva! E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano